0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Guarda, cerca, corri.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sta bene? Sto bene, grazie. Nessuno mi dice niente. Ho visto una foto in rete, ma ti dico, lo posso sopportare. Mantengo la calma, mantengo la calma. Sotto la conchiglia, mantengo la calma.

0: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Stati Uniti e Iran rivendicano reciproci attacchi mirati. Le guardie rivoluzionarie affermano d'aver distrutto una base aerea da cui operavano le forze americane. Il Pentagono ha fatto sapere d'aver condotto raid contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani in più località. Anche il Kuwait stamattina denuncia d'essere sotto attacco di droni e missili che sarebbero stati finora tutti intercettati. La tregua formalmente resta ancora in vigore, mentre sul fronte diplomatico la palla è tornata nel campo di Teheran. La Casa Bianca ha inviato alla delegazione iraniana una proposta rivista dell'ultima bozza di accordo con condizioni più dure sul nucleare. L'Iran annuncia che la risposta potrebbe arrivare non prima di 3 giorni.
1: In Libano ha provocato almeno 12 vittime ieri l'offensiva israeliana che continua ad intensificarsi. Sul sud del paese si sono registrati nuovi raid aerei, mentre le truppe di terra, con la presa della roccaforte di Beaufort, hanno consolidato l'avanzata verso nord. Fonti diplomatiche riportano che Netanyahu sta chiedendo alla Casa Bianca il via libera per tornare a bombardare anche la capitale libanese. Diversi paesi europei ed arabi hanno condannato l'aggressione israeliana. Gli Stati Uniti, mediatore nei colloqui tra Beirut e Tel Aviv, stanno lavorando ad una de-escalation. Il segretario di Stato Marco Rubio ha attribuito ad Hezbollah la responsabilità dell'inasprimento del conflitto e ha intimato ai miliziani di fermare per primi gli attacchi, in cambio della garanzia di Israele a non attaccare Beirut.
0: Saranno il trampiano Abelardo Della Espreia e il progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia il prossimo 21 giugno. Il primo turno delle elezioni che si sono tenute ieri nel paese vedono primo il candidato dell'estrema destra con quasi il 44% e secondo Cepeda, che si è presentato in continuità con il presidente Gustavo Petro e che sfiora il 42%. Ferma al 6,9 la candidata conservatrice Valencia, i cui voti al ballottaggio potrebbero andare tutti verso la destra estrema. Il trampiano Della Espreia si considera già vincitore. Cambieremo la storia della Colombia per sempre. Al ballottaggio batteremo la tirannia e l'assolutismo, ha dichiarato, rivolgendosi ai suoi sostenitori che ieri sera hanno invaso le strade della capitale, Bogotà, festeggiando.
1: A Cagliari è in isolamento in ospedale un cittadino della Repubblica Democratica del Congo che vive in Sardegna e che nei giorni scorsi era tornato dal suo paese natale. Dopo essere rientrato in Italia, l'uomo ha iniziato ad avere sintomi che potrebbero essere causati da Ebola. Oggi è atteso il risultato del test che gli è stato fatto per chiarire se si tratta proprio della malattia di cui è in corso una grave epidemia nel paese africano. Se fosse così, sarebbe il primo caso confermato in Italia.
0: A Torino è stato estubato il tifoso della Juventus che era rimasto gravemente ferito durante gli scontri avvenuti prima del derby del 24 maggio. Non ricordo da chi e come sono stato colpito, avrebbe detto l'uomo, secondo il quotidiano La Stampa. Resta da capire quindi se a ferire il 36enne sia stato un lacrimogeno sparato dalle forze di polizia o un oggetto lanciato da un altro tifoso.
1: A Ortanova, in provincia di Foggia, oggi ci saranno i funerali di un ragazzo di 16 anni morto nella notte tra sabato e domenica durante un inseguimento dei carabinieri. Secondo la ricostruzione emersa finora, il ragazzo sarebbe stato sul sedile posteriore di un'auto su cui viaggiavano anche altri 4 minorenni. Alla guida ci sarebbe stato un altro 16enne che avrebbe accelerato per sfuggire ad un possibile controllo dei militari che avrebbero inseguito la macchina per circa 3 chilometri. Ad un certo punto l'auto sarebbe sbandata, si sarebbe schiantata contro un guardrail per poi ribaltarsi. I ragazzi che sono sopravvissuti sono rimasti feriti, 3 sono già stati dimessi, 1 è ancora ricoverato. Il 16enne che guidava è risultato positivo all'alcol test.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno, le notizie delle 7. Golfo Persico, nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Entrambi rivendicano attacchi su obiettivi militari mirati, missili e droni anche sul Kuwait. I negoziati intanto continuano. La Casa Bianca ha posto condizioni più dure sul nucleare. Nell'ultima revisione dell'accordo, la risposta di Teheran potrebbe arrivare entro 3 giorni. Israele intensifica la stretta sul Libano tra raid aerei e avanzata delle truppe verso nord. Tel Aviv vorrebbe colpire anche la capitale, Beirut, ma Washington si oppone. Il segretario di Stato Rubio lavora a una de-escalation e intanto riprendono i lanci di razzi di Hezbollah sul nord di Israele. La Colombia va al ballottaggio ma vira a destra al primo turno delle presidenziali. In testa il candidato trampiano della Espreia, secondo il progressista Cepeda. Il secondo turno il 21 giugno. A Cagliari in isolamento un cittadino della Repubblica Democratica del Congo che potrebbe essere stato contagiato da Ebola. In mattinata è atteso il risultato del test per capire se si tratti effettivamente del primo caso della malattia in Italia. Nel Foggiano oggi funerali di un 16enne morto durante un inseguimento dei carabinieri. Era sul sedile posteriore di un'auto guidata da un altro minorenne, risultato positivo all'alcol test. Il ragazzo avrebbe accelerato per sfuggire a un possibile controllo e sarebbe andato a schiantarsi. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7:30. Buon ascolto.
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

Resta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina.

0: Ultima revisione dell'accordo. La risposta di Teheran potrebbe arrivare entro 3 giorni. Israele intensifica la stretta sul Libano tra raid aerei e avanzata delle truppe verso nord. Tel Aviv vorrebbe colpire anche la capitale, Beirut, ma Washington si oppone. Il segretario di Stato Rubio lavora a una de-escalation e intanto riprendono i lanci di razzi di Hezbollah sul nord di Israele. La Colombia va al ballottaggio, ma vira a destra. Vincere il primo turno delle presidenziali è il trampiano della Espreglia, solo secondo il progressista Cepeda, che si propone in continuità con l'uscente Gustavo Petro. Il secondo turno sarà il 21 giugno. La politica italiana, al centro dell'attenzione è la scadenza del taglio delle accise che potrebbe non essere rinnovato e il dibattito sulla legge elettorale. Oggi la vigilia degli 80 anni della Repubblica con l'inizio delle celebrazioni. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. In apertura il conflitto tra Stati Uniti e Iran, dopo che nelle ultime ore hanno entrambi rivendicato reciproci attacchi mirati. Vediamo gli ultimi aggiornamenti con Sara Milanese in studio.
1: Sì, buongiorno Andrea. Effettivamente le rivendicazioni da parte di entrambe le parti sono arrivate proprio negli ultimi minuti. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver distrutto nelle scorse ore una base aerea da cui operavano le forze americane, la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Ecco, poco prima il comando centrale degli Stati Uniti aveva invece fatto sapere di aver condotto degli attacchi definiti di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk, sempre in Iran, e sull'isola di Keshm. Questi attacchi si sono svolti in risposta alle azioni iraniane, hanno fatto sapere gli Stati Uniti. A queste si aggiungono anche le denunce che arrivano sempre questa mattina dal Kuwait, che ha fatto sapere di essere stato attaccato da droni e missili, tutti finora intercettati. Nonostante appunto questi continui episodi che riportiamo a livello militare, la tregua formalmente resta in vigore. Sul fronte diplomatico però la palla è tornata nel campo di Teheran. La Casa Bianca ieri ha inviato alla delegazione iraniana l'ennesima risposta, o si tratta di una proposta rivista dell'ultima bozza di accordo con delle condizioni più dure sul nucleare imposte da Donald Trump. L'Iran annuncia che la sua risposta potrebbe arrivare non prima di 3 giorni. Da Teheran però le autorità iraniane manifestano ormai apertamente sfiducia nei confronti dell'amministrazione Trump e hanno affermato che non si fidano più delle promesse degli Stati Uniti.
0: Grazie Sara, da questa mattina risuonano le sirene anche nel nord di Israele per nuovi lanci di razzi da Hezbollah. Gli attacchi sono una chiara e diretta risposta all'intensificarsi dell'offensiva israeliana che solo ieri ha provocato almeno 12 vittime tra raid aerei e avanzata delle truppe di terra verso nord. Fonti diplomatiche riportano che Netanyahu sta chiedendo alla Casa Bianca il via libera per tornare a bombardare anche la capitale libanese, Beirut. Gli Stati Uniti, mediatori nei colloqui tra Beirut e Tel Aviv, stanno lavorando a una de-escalation. Il segretario di Stato Marco Rubio ha attribuito ad Hezbollah la responsabilità dell'inasprimento del conflitto e ha intimato ai miliziani di fermare per primi gli attacchi in cambio della garanzia di Israele di non attaccare la capitale libanese. L'aggressione israeliana è stata condannata da diversi paesi arabi e anche europei, a partire dalla Francia. Il servizio.
2: La Francia tenta di arginare o almeno rallentare diplomaticamente l'invasione israeliana del Libano e salvare quel che resta della sovranità libanese del suo malandato evanescente governo. Dopo la condanna del ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, è stato lo stesso Macron a pubblicare un comunicato per dire che nulla giustifica la nuova offensiva israeliana, che la Francia sostiene il governo libanese per difendere la sovranità e l'integrità territoriale del paese. Ma soprattutto Parigi, in quanto membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ha chiesto e ottenuto una riunione d'urgenza del Consiglio che si terrà oggi pomeriggio. Gesto e procedura, diciamo, istituzionali, ma essenzialmente simbolici, tanto qualunque tipo di critica o sanzione ad Israele sarà sistematicamente bloccata dal veto americano. Con in più la manifestazione del dissenso che cresce tra gli alleati occidentali e la Francia, che potrebbe ritrovarsi a votare con la Cina e il nemico russo contro l'alleato tradizionale americano. Al di là della reiterata buona volontà di Parigi, storico protettore del Libano e difensore delle regole del diritto internazionale, la Francia Francia sembra però avere, per così dire, un treno di ritardo sulla situazione.

0: costretta a reagire piuttosto che agire, esclusa tanto dal negoziato Iran-Stati Uniti che da quello israelo-libanese pilotato da Washington. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: La politica italiana in queste ore al centro dell'attenzione il taglio delle accise sui carburanti che scade il 6 giugno e potrebbe non essere rinnovato e il dibattito sulla possibile riforma della legge elettorale. Oggi però è la vigilia degli 80 anni dal referendum che segnò il passaggio dalla monarchia alla repubblica e le celebrazioni di fatto sono già cominciate. Da Roma Anna Bredice.
2: Con un messaggio inviato agli studenti che si preparano alla maturità, Mattarella ha iniziato le celebrazioni degli 80 anni dalla nascita della Repubblica e del primo voto che vide protagoniste le donne. Rivolto ai maturandi, il capo dello Stato dice: potremmo accostare il referendum del 2 giugno 46 con la scelta della Repubblica a un esame di maturità della nostra Italia, una prova che aprì la strada all'Assemblea Costituente in cui eccelse il protagonismo delle donne. Sergio Mattarella fin dal discorso di fine anno annunciò che avrebbe voluto per questa hanno celebrazioni pubbliche, un appuntamento da vivere non nel chiuso dei giardini del Quirinale, ma nelle piazze e nelle case. Due settimane fa è stato aperto un portale perché ogni cittadino potesse dire cosa rappresenta per lui la Repubblica ed è anche per questo che da giorni nella grande piazza davanti al Quirinale si stanno preparando palchi e transenne. Domani sera l'anniversario si celebrerà con una festa. Scrittori, cantanti, attori si alterneranno ai filmati delle fasi storiche della Repubblica, una Repubblica che tante volte con i tentati golpe con le stragi rischiò di precipitare in un buio passato. Si comincerà con Paola Cortellesi che presenterà la prima fase, la nascita della Repubblica col referendum e con il voto delle donne. Si misero in fila all'alba per votare tenendo ben stretta quella scheda in mano, un diritto per il quale avevano combattuto fin dalla fine dell'Ottocento, fermato dal fascismo e poi conquistato, riconosciuto per il loro ruolo durante gli anni della guerra e per la partecipazione alla resistenza. 121 donne elette all'Assemblea Costituente, ma poi il lavoro proseguì perché ogni articolo della Costituzione fu a volte una conquista ottenuta a scapito di una visione dei loro colleghi uomini ancora chiusa, come coloro che avrebbero voluto inserire nell'articolo sull'uguaglianza la funzione prevalente delle donne nell'ambito familiare. Linea allo studio.
1: Risultato negativo al test di Ebola il cittadino della Repubblica Democratica del Congo che era stato messo in isolamento a Cagliari. L'uomo vive in Sardegna e nei giorni scorsi era tornato dal suo paese natale. Dopo essere rientrato in Italia, aveva iniziato ad avere dei sintomi che avrebbero potuto essere causati da Ebola, ma poco fa è stato diffuso il risultato del test che ha escluso questa possibilità. In caso contrario, si sarebbe trattato del primo caso confermato nel nostro paese della malattia, di cui è in corso una grave epidemia proprio nella Repubblica Democratica del Congo. In Ucraina un attacco russo ha colpito stamattina la città di Kharkiv, ci sono feriti, edifici in fiamme, colpita anche Odessa, anche qui si contano alcuni feriti. Resta alta però l'attenzione su Zaporizhia, dove sabato un drone ha colpito la centrale nucleare. Il servizio di Sabato Angeri.
3: Il direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha espresso seria preoccupazione per l'incidente alla centrale atomica di Zaporizhia, che mette a rischio tutti i pilastri di sicurezza dei siti nucleari durante un conflitto e nello specifico i principi concreti di protezione della centrale stessa. Le dichiarazioni allarmate di Grossi, che accusa chi attacca Zaporizhia di voler giocare con il fuoco, arrivano dopo un'ispezione degli esperti dell'AIEA, in seguito a un attacco denunciato dai russi sabato. L'ente nazionale per l'energia nucleare russa, infatti, aveva accusato gli ucraini di aver danneggiato l'edificio della turbina dell'unità elettrica numero 6, ma aveva chiarito che le radiazioni erano nella norma. L'ispezione degli agenti dell'AIEA, avvenuta su invito russo, ha stabilito che i danni riscontrati sono coerenti con l'impatto di un drone. Oltre ai segni sull'edificio, sono stati rinvenuti alcuni detriti e resti bruciati di fibra ottica. Gli ispettori hanno chiesto accesso all'interno dell'edificio. Ieri i russi hanno inoltre dichiarato che 6 autobus e 2 furgoni del personale della centrale sono stati distrutti dal raid, ma lo Stato Maggiore ucraino ha negato. Non abbiamo effettuato alcun attacco, dicono da Kiev, e accusano la controparte di continuare a utilizzare la centrale nucleare di Zaporizhia come strumento di ricatto nucleare e di provocazione informativa.
1: Saranno il trampiano Abelardo della Espreglia e il progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia il 21 giugno. A vincere il primo turno delle elezioni che si sono tenute ieri è stato a sorpresa il candidato dell'estrema destra con quasi il 44%, solo secondo Cepeda che si presenta in continuità con il presidente uscente Gustavo Petro. Sentiamo Alfredo Somoza.
4: Ribaltando i sondaggi, Colombia dovrà aspettare il secondo turno del 21 giugno per sapere chi sarà il nuovo presidente, ma a sorpresa non è il candidato della sinistra Iván Cepeda, fermo al 40%, ad uscire vincitore del primo turno, ma l'avvocato Abelardo de la Spriera, esponente della destra radicale, con un 43% che lascia in un lontanissimo terzo posto la candidata della destra tradizionale Paloma Valencia, ferma al 6%, e che ha già annunciato il suo sostegno al vincitore del primo turno. Il paese sudamericano dovrà scegliere tra pochi giorni tra due candidati agli antipodi. Cepeda, artefice degli accordi di pace del 2016, è in totale continuità con le politiche di sinistra dell'uscente Gustavo Petro, contro un outsider con un programma di destra reazionaria, ultraliberista, contrario al dialogo con la guerriglia e che ha come punti di riferimento l'argentino Milei e il salvadoregno Bukele. Un duello che ormai si ripete in quasi tutte le elezioni latinoamericane, dove si scontrano il dialogo contro la mano dura, il welfare contro il mercato selvaggio. Ancora una volta la società latinoamericana è spaccata e senza possibilità di dialogo, in parte dovuto anche alla semplificazione della politica via social media. Nelle ultime elezioni le sinistre latinoamericane sono andate male. La Colombia potrebbe segnare una discontinuità oppure confermare un trend che a novembre potrebbe travolgere anche il Brasile con il ritorno di un Bolsonaro al potere.
1: È finita a Roma con l'arrivo al Circo Massimo l'edizione di quest'anno del Giro d'Italia. Vincitore il danese Jonas Vingegaard, uno dei pochi grandi ciclisti a partecipare alla gara, il cui prestigio è diminuito negli anni a vantaggio in particolare del Tour de France. Sentiamo il nostro collaboratore Guido Foddis.
5: Il distacco con il Tour de France è reduce da 40 anni di, diciamo così, divaricazione graduale, progressivamente sempre più forte, e ormai siamo abituati, non ci scandalizziamo più nel vedere tutti i campioni andare in Francia tra giugno e luglio e magari un solo campione, un paio di corridori forti e famosi venire al Giro d'Italia. Il problema è economico, anche di programmazione della stagione, perché il Giro d'Italia viene troppo a ridosso delle grandi classiche del nord che caratterizzano la primavera, e quindi insomma un format che si cerca sempre di rivedere ma che ancora non si è riusciti a rendere attrattivo come lo è la Grand Boucle, il Tour de France.
1: E infine un anniversario che riguarda il mondo del cinema, sentiamo Barbara Sorrentini.
6: Nel 2026 ricorre il centenario della nascita di Marilyn Monroe, nata il 1 giugno 1926 a Los Angeles. Norma Jean Mortenson non fece mai segreto della sua infanzia difficile, trascorsa tra famiglie affidatarie e istituti, trasformandola in un successo mondiale quando negli anni 50 divenne il simbolo della femminilità hollywoodiana come modella e attrice, recitando in film come Gli uomini preferiscono le bionde, Quando la moglie è in vacanza o al film di culto A qualcuno piace caldo. Il sorriso magnetico, la voce flebile e il celebre abito bianco sollevato dal vento diventano un potente simbolo di femminilità nell'immaginario collettivo, ripreso ancora oggi in film e documentari su di lei. Dietro l'immagine della diva si nascondeva una donna fragile, segnata dall'insicurezza e dalla pressione dei riflettori. Soffriva di ansia, depressione e di una costante ricerca di approvazione affettiva. Le difficoltà personali si riflettevano anche sul lavoro, tra ritardi sui set, crisi emotive e una crescente dipendenza da farmaci prescritti per combattere insonnia e stress, e che la portarono alla morte nel 1962 a soli 36 anni. Tra gli aspetti più discussi della sua vita c'è il presunto rapporto con il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. L'episodio più celebre resta il 19 maggio 1962, quando Marilyn cantò Happy Birthday Mr. President durante una serata di gala al Madison Square Garden davanti a migliaia di persone. Quell'esibizione, carica di fascino e ambiguità, alimentò per decenni speculazioni e leggende. Ancora oggi il legame tra Marilyn e Kennedy rappresenta uno dei capitoli più controversi della cultura pop americana.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Sara Milanese. La prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
7: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina,
1: Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, possibili disagi per incidente tra due mezzi leggeri tra Val di Chiana e Monte San Savino in direzione nord. Segnaliamo inoltre la presenza di personale su strada tra V1 variante e Aglio e tra Sasso Marconi e V1 variante di Valico, in entrambi i casi nei due sensi di marcia. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea tra Firenze Castello e Prato Centrale. Si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Al momento sono interessati 3 treni regionali. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, per la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per il TPL e per il traffico privato in zona. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Radio 3 Network.

0: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Entrambe le parti hanno rivendicato attacchi mirati su infrastrutture militari. Nemmeno questi ultimi episodi sembrano però compromettere la tregua, che formalmente resta in vigore. Sul fronte diplomatico la palla è tornata nel campo di Teheran, che entro 3 giorni dovrebbe rispondere all'ultima revisione dell'accordo inviato dalla Casa Bianca con condizioni più dure, soprattutto sul nucleare. L'Iran vuole davvero un accordo, ha scritto poco fa sul social Truth Donald Trump,

0: 9 villaggi libanesi. Fonti diplomatiche sostengono inoltre che Israele vorrebbe riprendere a bombardare anche la capitale Beirut. L'escalation preoccupa gli Stati Uniti, che però attribuiscono ad Hezbollah l'intensificarsi degli scontri. Della grave situazione in Libano oggi discuterà in una riunione d'emergenza anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
1: È risultato negativo al test di Ebola il cittadino della Repubblica Democratica del Congo che era stato messo in isolamento a Cagliari. L'uomo vive in Sardegna, nei giorni scorsi era tornato dal suo paese natale. Dopo essere rientrato in Italia aveva iniziato ad avere dei sintomi che avrebbero potuto essere causati da Ebola, ma stamattina è stato diffuso il risultato del test che ha escluso questa possibilità. In caso contrario si sarebbe trattato del primo caso confermato nel nostro paese della malattia, di cui è in corso una grave epidemia proprio nella Repubblica Democratica del Congo.
0: In Piemonte è stato salvato un giovane speleologo che era rimasto intrappolato in una grotta sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Il ventenne era bloccato a 120 metri di profondità ed è stato portato in superficie dopo 12 ore di lavoro del personale di soccorso. A dare l'allarme erano stati alcuni compagni di escursione che erano con lui.
1: A Ortanova, in provincia di Foggia, oggi ci saranno i funerali di un ragazzo di 16 anni morto nella notte tra sabato e domenica durante un inseguimento dei carabinieri. Secondo la ricostruzione emersa finora, il ragazzo sarebbe stato sul sedile posteriore di un'auto su cui viaggiavano altri 4 minorenni. Alla guida ci sarebbe stato un altro 16enne che avrebbe accelerato per sfuggire a un possibile controllo dei militari, che avrebbero inseguito la macchina per circa 3 chilometri. A un certo punto l'auto avrebbe sbandato e si sarebbe schiantata contro un guardrail per poi ribaltarsi. I ragazzi sopravvissuti sono rimasti feriti, 3 sono già stati dimessi, 1 è ancora ricoverato. Il 16enne che guidava è risultato positivo all'alcol test.
0: Saranno il trampiano Abelardo della Espriella e il progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia il prossimo 21 giugno. Il primo turno delle elezioni che si sono tenute ieri nel paese vedono primo il candidato dell'estrema destra con quasi il 44% dei voti e secondo Cepeda, che si è presentato in continuità con il presidente uscente Gustavo Petro e che sfiora il 42%. Ferma al 6.9 la candidata conservatrice Paloma Valencia, i cui voti al ballottaggio potrebbero andare tutti verso la destra estrema.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, possibili disagi per incidente tra due mezzi leggeri tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione nord. Segnaliamo inoltre la presenza di personale su strada tra A1 variante e Aglio e tra Sasso Marconi e A1 variante di Valico, in entrambi i casi nei due sensi di marcia. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea tra Firenze Castello e Prato Centrale. Si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Al momento sono interessati 3 treni regionali. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, per la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per il TPL e per il traffico privato in zona. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: I piedi neri sul cuscino bianco della nostra fantasiosa idea di passeggiare li abbiamo messi ancora prima di inquietarci e autoconvincerci che fosse solo per curiosità.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria in direzione nord, tra B1 variante Sasso Marconi. Traffico scorrevole in Fipiri, dove segnaliamo la presenza di personale su strada all'altezza del bivio SGC Fipiri della Mazione Pisa nelle due direzioni. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli. Proseguono i getti e la realizzazione della sede tranviaria in via Poggio Bracciolino, con interruzioni della circolazione tra piazza Ravenna e piazza Gavinana in orario notturno in alcuni giorni della settimana, nel dettaglio martedì, mercoledì e giovedì. Il provvedimento prosegue fino al 30 giugno. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico sulla linea tra Diecimo e San Pietro a Vico si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto.

0: meteo.
1: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Israele si prepara a colpire la capitale libanese, Beirut, lo ha annunciato il primo ministro Netanyahu, che accusa Hezbollah di aver violato la tregua. Il gruppo sciista libanese non ha però mai partecipato ai negoziati in corso tra i due paesi e non ha sottoscritto il cessate il fuoco attualmente in vigore, che invece è stato quotidianamente violato dall'esercito israeliano. 6 le vittime libanesi solo questa mattina. Poco fa è stato diramato anche un nuovo ordine di evacuazione che riguarda altri 9 villaggi libanesi. Della grave situazione in Libano oggi discuterà in una riunione di emergenza anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
1: Nuovi raid incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Entrambe le parti hanno rivendicato attacchi mirati su infrastrutture militari. Nemmeno questi ultimi episodi sembrano però compromettere la tregua, che formalmente resta in vigore. Sul fronte diplomatico la palla è ora nel campo di Teheran, che entro 3 giorni ha assicurato una risposta riguardo all'ultima revisione di accordo inviata dalla Casa Bianca.

0: ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Nel testo il presidente ricorda che quel voto si arrivò dopo il ventennio fascista, la guerra e la lotta di liberazione, e sottolinea il ruolo delle donne che in quell'anno poterono votare per la prima volta sia nelle elezioni amministrative sia appunto nel referendum del 2 giugno.
1: In Piemonte è stato salvato un giovane speleologo che era rimasto intrappolato in una grotta sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Il ventenne era bloccato a 120 metri di profondità ed è stato portato in superficie dopo 12 ore di lavoro del personale di soccorso. A dare l'allarme erano stati alcuni compagni di escursione che erano con lui.
0: Saranno il trampiano Abelardo Della Espreglia e il progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia il 21 giugno. Il primo turno delle elezioni, che si è tenuto ieri nel paese, vede primo il candidato dell'estrema destra con quasi il 44% e secondo Cepeda, che si è presentato in continuità con il presidente Gustavo Petro e che sfiora il 42%. Ferma al 6,9% la candidata conservatrice Valencia, i cui voti al ballottaggio potrebbero andare tutti verso la destra estrema.
1: E urne aperte oggi in Etiopia, uno dei più popolosi paesi africani. Il primo ministro Abiy Ahmed, premio Nobel per la pace nel 2019, cerca una riconferma. I sondaggi danno per certa la vittoria della sua formazione politica, il Partito della Prosperità, che attualmente detiene più di 500 seggi alla Camera dei Rappresentanti. Ai seggi sono attese 50 milioni di persone su una popolazione di 130 milioni. I principali temi della campagna elettorale includono la riconciliazione nazionale dopo i combattimenti e le tensioni separatiste ancora forti in regioni come il Tigray, l'Oromia e Amara.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 10:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, prudenza per perdita di carico tra Aglio e Ronco Bilaccio in direzione nord. In A12 veicolo fermo in avaria tra Colli Salvetti e BV12 della Mazzina Livorno in direzione Livorno. E arriviamo in Cipiri, rallentamenti in direzione mare tra Montopoli Valdarno e BVO SCC Fipiri della Mazzina Pisa. All'altezza del BVO SCC Fipiri della Mazzina Pisa troviamo inoltre personale su strada nelle due direzioni. Possibili ripercussioni sul traffico. Siamo al traffico urbano di Firenze, proseguono i getti e la realizzazione della sede tranviaria in via Poggio Bracciolini con interruzione della circolazione tra piazza Ravenna e piazza Gavinana in orario notturno. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Israele si prepara a colpire i quartieri meridionali della capitale libanese Beirut. Lo ha annunciato il primo ministro Netanyahu, che avrebbe già dato ordine all'aviazione di preparare l'attacco. A motivare la decisione, ha detto Netanyahu, sarebbero le violazioni della tregua da parte di Hezbollah, che però non ha mai partecipato ai negoziati in corso tra i due paesi e non ha sottoscritto il cessate il fuoco, quotidianamente violato invece dall'esercito israeliano. Stamattina è stato diramato anche un nuovo ordine di evacuazione che riguarda altri 9 villaggi libanesi. Della grave situazione in Libano oggi discuterà in una riunione d'emergenza anche in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
3: E l'offensiva israeliana in Libano mina anche le difficili relazioni tra Stati Uniti ed Iran. Il cessate il fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi accordo finale per porre fine alla guerra, fa sapere Teheran. Gli scambi per trovare un accordo sulla fine del conflitto continuano. Gli Stati Uniti hanno risposto all'ultima bozza di accordo iraniano con richieste più dure sull'arricchimento dell'uranio. L'Iran sta analizzando questa nuova proposta. Ci vorranno fino a 3 giorni per una risposta ufficiale. Il Ministero degli Esteri iraniano però nega che siano in corso discussioni sulla questione nucleare.
2: In Italia in queste ore iniziano le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica, che culmineranno domani in una festa in Piazza del Quirinale. Stamattina Mattarella ha mandato un messaggio ai prefetti in cui dice che il referendum del 2 giugno 1946 segnò una svolta, ponendo le basi per un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà e spinto da un'intensa sete di pace. Nel testo si ricorda che a quel voto si arrivò dopo il ventennio fascista, la guerra e la lotta di liberazione. E si sottolinea il ruolo delle donne che in quell'anno

0: militari che avrebbero inseguito la macchina per circa 3 chilometri. Ad un certo punto l'auto avrebbe sbandato, si sarebbe schiantata contro un guardrail per poi ribaltarsi. I ragazzi sopravvissuti sono rimasti feriti, 3 sono già stati dimessi, 1 è ancora ricoverato. Il 16enne che guidava è risultato positivo all'alcol test ed è indagato per omicidio stradale.
1: Negli Stati Uniti il sindaco di Newark nel New Jersey ha imposto un coprifuoco notturno dopo una serie di violenze tra polizia e manifestanti fuori da un centro dell'ICE, l'agenzia antiimmigrazione diventata una sorta di milizia di Trump. Da 10 giorni nella struttura è in corso uno sciopero della fame di massa contro le condizioni di detenzione e all'esterno c'è una mobilitazione in solidarietà con le persone rinchiuse nella prigione.
0: Urne aperte oggi in Etiopia, uno dei più popolosi paesi africani. Il primo ministro Abiy Ahmed, in carica dal 2018, premio Nobel per la pace nel 2019, cerca una riconferma. I sondaggi danno per certa la vittoria della sua formazione politica, il Partito della Prosperità, che attualmente detiene più di 500 seggi alla Camera dei Rappresentanti. Le elezioni arrivano in un momento di ritorno delle tensioni, in particolare nella regione settentrionale del Tigray, già teatro di un violento conflitto tra il novembre 2022 e il novembre 2024. Restano forti anche le tendenze separatiste in altre regioni del paese.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
3: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Violent Club.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante. In Fipili, un chilometro di coda per incidente in direzione Firenze tra la Strassigna e Firenze Vedotta all'Indiano. Code a tratti per traffico anche in carreggiata opposta tra Montopoli Valdarno e Bivio SCC Fipili, diramazione Pisa. Regolare al momento il traffico altrove. Voltiamo pagina per il traffico urbano di Firenze. Ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino per i lavori RFI con provvedimenti per alcune linee del trasporto pubblico locale urbano e per il traffico privato. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Sempre a Firenze è stato inaugurato ed è già transitabile il nuovo ponte Nencioni realizzato nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Stai ascoltando Radio 3 Network. Popolare Network.

0: Guerra in Libano, Beirut torna nel mirino di Israele. Mentre via terra continua l'avanzata delle truppe verso nord, Netanyahu ordina all'aviazione di colpire la capitale. Nel giornale radio la testimonianza dai quartieri da cui è in corso una disperata fuga dei civili. E l'offensiva israeliana mina anche il negoziato tra Stati Uniti e Iran. Teheran si dice pronta a difendere Hezbollah e ribadisce: il cessate il fuoco in Libano è una richiesta irrinunciabile per un accordo con Washington. Gli 80 anni della Repubblica, la vigilia Mattarella scrive ai prefetti e ricorda il fascismo, la guerra e la liberazione. Il referendum pose le basi per un nuovo patto civile, dice il presidente, sottolineando il ruolo delle donne che nel 1946 votarono per la prima volta. Immigrazione, oggi l'ok definitivo all'ennesima stretta europea. Nelle nuove norme, i centri di detenzione in paesi esterni all'Unione e il rischio di raid in stile ICE nelle case e nelle sedi delle ONG. La Colombia va al ballottaggio ma vira a destra, sconfessando i sondaggi della vigilia. A vincere il primo turno delle presidenziali è il trampiano De La Espriella, solo secondo il progressista Cepeda. Il secondo turno il 21 giugno. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Sul Libano si stringe la morsa di Israele, nonostante il cessate il fuoco in corso da metà aprile. Stamattina il primo ministro israeliano, Netanyahu, ha annunciato di aver dato ordine all'aviazione di riprendere i bombardamenti sui quartieri meridionali di Beirut. A motivare la decisione, ha detto Netanyahu, sarebbero le violazioni della tregua da parte di Hezbollah, che però non ha mai partecipato ai negoziati in corso tra i due paesi a Washington e non ha sottoscritto il cessate il fuoco, quotidianamente violato dall'esercito israeliano. Solo stamattina raid aerei sul sud del paese hanno causato almeno 6 morti. È stato diramato anche un nuovo ordine di evacuazione per 9 località, tra queste anche i quartieri sud della capitale libanese, da dove è già in corso la fuga dei civili. Ed è qui che abbiamo raggiunto Don Carlo Giorgi, che opera a Beirut da oltre 10 anni.
1: Adesso in questo momento quello che si sta vivendo ad Ahie, che è questo grande quartiere sciita su cui è stato posto l'ordine di evacuazione, è appunto di un'enorme massa di gente che se ne va dal quartiere, quindi le strade intasate di macchine e tutti che fuggono. È una situazione che si è già che abbiamo già visto, ed è una situazione di grande panico. Nel senso che a un certo punto, perché un conto è far evacuare qualche

0: situazione di paura, di fuga.
1: E di fronte all'intensificarsi dell'offensiva israeliana in Libano, oggi si riunisce d'urgenza il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il governo libanese intanto ha attivato intensi contatti diplomatici per evitare nuovi bombardamenti sulla capitale. L'obiettivo di Israele però è quello di guadagnare il più possibile terreno prima del raggiungimento di un possibile accordo con il Libano nei negoziati in corso a Washington. Sentiamo Marco Magnano, giornalista freelance che si trova a Beirut.
2: Lo scopo di questa avanzata da parte di Israele nel sud del Libano e anche di questa accelerazione sulla periferia meridionale di Beirut è molto funzionale a guadagnare tempo. Guadagnare tempo per far cosa? Per conquistare, continuare a erodere territorio nel sud del Libano e poi nel momento dell'eventuale firma di un cessate il fuoco o magari si spera di un accordo che possa avere una solidità maggiore, magari ridefinendo confini, provando a porre delle basi almeno per i prossimi anni, duratura è un termine un po' troppo pesante da queste parti, mettere il mondo e la diplomazia di fronte al fatto compiuto, ovvero che una parte consistente del sud del Libano ormai è militarmente controllata, creando di fatto un altro congelamento simile, se vogliamo, a quello delle alture del Golan, contese tra Siria e Israele, o meglio siriane secondo il diritto internazionale, ma occupate. Ecco, lo scenario potrebbe essere più questo che non una annessione vera e propria, almeno per il breve periodo.
1: E l'offensiva israeliana in Libano mina anche le difficili relazioni tra Washington e Teheran. Il cessate del fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi accordo per mettere fine alla guerra. Non esiteremo a aiutare la resistenza libanese contro Israele, ha dichiarato il ministero degli esteri iraniano di fronte alla minaccia appunto di nuovi bombardamenti su Beirut. Tra Stati Uniti e Iran negli ultimi giorni ci sono stati diversi raid incrociati con rivendicazioni da entrambe le parti di attacchi mirati su obiettivi militari. Per ora nemmeno questi ultimi episodi avrebbero però compromesso la tregua che formalmente resta in vigore tra Washington e Teheran. Intanto i colloqui per arrivare a un accordo sulla fine del conflitto continuano. Gli Stati Uniti hanno risposto all'ultima bozza di accordo iraniano con richieste più dure sull'arricchimento dell'uranio. L'Iran sta analizzando la nuova proposta. Ci vorranno fino a 3 giorni per una risposta. Il Ministero degli Esteri di Teheran nega però che siano in corso discussioni sulla questione nucleare. In Italia sono iniziate le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica, che culmineranno domani in una festa in Piazza del Quirinale. Stamattina il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti. Da Roma, Anna Bredice.
3: Il voto del 2 giugno 1946 pose le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e un'intensa sete di pace. Nel messaggio di questa mattina ai prefetti, Mattarella con queste parole riassume il suo pensiero su un anniversario importante, 80 anni dal referendum che vide la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne. Un messaggio che il Capo dello Stato proietta però nel futuro, non lascia chiuso negli archivi dei ricordi del passato, perché per Mattarella quel patto va rinnovato continuamente, ad esempio sostenendo la trama del tessuto sociale, scrive, intercettando le domande dei giovani con uno sguardo alla coesione sociale. È un messaggio che è diretto anche a chi governa l'Italia. Rivolgendosi ai prefetti si rivolge alle istituzioni, mettendo al centro i valori della Costituzione, quelle solide fondamenta di quel patto civile, scrive Mattarella, ma al governo rivolge un appello per dare risposte a quelle che definisce preoccupazioni e insicurezze causate dalle tensioni internazionali. Sono anche le conseguenze in tema economico, perché Mattarella certamente in questo messaggio ai prefetti non parla degli effetti sull'energia, ma chiede una lettura intelligente delle dinamiche sociali, scrive, e sensibilità per situazioni di disagio e di fragilità. In questi 2 giorni saranno diverse le occasioni in cui il Capo dello Stato rivolgerà dei saluti, che sono messaggi sul 2 giugno, parlerà nel pomeriggio ai capi missioni, i corpi diplomatici ricevuti al Quirinale. Ieri ha inviato un messaggio ai maturandi, legando la maturità dell'Italia in quel 2 giugno alla prova che attende gli studenti. E domani, dopo la parata, la festa di piazza la sera, voluta dal Capo dello Stato, questa volta non al chiuso ma in piazza, in diretta televisiva con maxi schermi in alcune città. Linea allo studio.
1: È risultato negativo al test di Ebola il cittadino della Repubblica Democratica del Congo che era stato messo in isolamento a Cagliari. L'uomo vive in Sardegna, nei giorni scorsi era tornato dal suo paese natale. Dopo essere rientrato in Italia aveva iniziato ad avere dei sintomi che avrebbero potuto essere causati da Ebola. Ma stamattina è stato diffuso il risultato del test che ha escluso questa possibilità. In caso contrario si sarebbe trattato del primo caso confermato nel nostro paese della malattia, di cui è in corso una grave epidemia proprio nella Repubblica Democratica del Congo. Nelle prossime ore è previsto l'ok definitivo.

0: relativo alle nuove norme europee in tema di rimpatri, cioè di espulsioni dall'Unione, che continua a spostare sempre più a destra la sua linea sull'immigrazione. Il servizio da Bruxelles.
1: È attesa entro la giornata di oggi, a meno di sorprese dell'ultimo minuto, l'intesa tra le istituzioni UE sul regolamento rimpatri, l'ultimo tassello della nuova legislazione europea in materia di immigrazione e asilo e anche il più preoccupante. Non solo per il contesto politico, tra governi che vogliono una stretta sempre più forte sulla migrazione e una maggioranza al Parlamento europeo che su questo file si è spostata a destra, ma anche sul piano dei contenuti. Perché prima di tutto si vuole spingere per decisioni automatiche di rimpatrio alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, rendendo ancora più difficile regolarizzare la residenza una volta che scade il permesso di soggiorno. Diventerebbe così immediata l'associazione con la deportazione, cioè chiunque potrebbe ricevere una decisione di rimpatrio, gonfiando ancora di più il fenomeno. E poi ci sono i famosi return hubs, i centri di detenzione in paesi terzi, dove le persone la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta potrebbero essere inviate prima del rimpatrio. Sarà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque a stabilire le condizioni dei centri, presumibilmente di detenzione o di semi-restrizione del movimento. E infine potrebbero essere incluse misure che avranno un impatto anche sui cittadini europei, con rischi di deriva in stile ICE statunitense, come la possibilità di raid della polizia in abitazioni private e nelle sedi di ONG, anche senza mandato dell'autorità giudiziaria per cercare persone da rimpatriare, e obblighi di segnalazione, per esempio per medici e personale sanitario. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E a proposito di ICE, negli Stati Uniti il sindaco di New York, nel New Jersey, ha imposto un coprifuoco notturno dopo una serie di violenze tra polizia e manifestanti fuori da un centro di detenzione dell'agenzia antimmigrazione. Da 10 giorni nella struttura è in corso uno sciopero della fame di massa contro le condizioni di detenzione e all'esterno c'è una mobilitazione in solidarietà con le persone rinchiuse nella prigione. La Colombia guarda al ballottaggio del prossimo 21 giugno per conoscere il nome del prossimo presidente. A vincere il primo turno delle elezioni, che si è tenuto ieri nel paese, è stato a sorpresa il candidato dell'estrema destra Abelardo de la Espriella con quasi il 44%. Ivan Cepeda, che si presenta in continuità con il presidente uscente Gustavo Petro, è sotto di un paio di punti percentuali. Il risultato ha sconfessato tutti i pronostici della vigilia che davano la sinistra vincente. Sugli errori dei sondaggi sentiamo Alfredo Somoza.
2: Probabilmente perché è successo un fenomeno che abbiamo visto altre volte, il cosiddetto voto utile. Il voto utile questa volta è stato a destra, perché fino a un mese fa chi era al secondo posto dopo Ivan Cepeda, che veniva dato al primo, attorno al 43-44, invece ha preso 2 punti in meno, quindi diciamo che come sondaggio ci stava, era Paloma Valencia, la candidata uribista che rappresentava un po' la destra conservatrice tradizionale del paese, che veniva data addirittura al secondo posto, e poi nell'ultimo mese c'è stato il passaggio verso De la Espriella. E dal voto finale, visto che De la Espriella è a 43,7 e Paloma Valencia ha preso il 6,9, vuol dire che a destra hanno deciso di votare direttamente chi nelle ultime settimane i sondaggi davano come quello che sarebbe andato al ballottaggio. Gli osservatori dicono che il voto che ha avuto De la Espriella in realtà è un voto protesta contro Gustavo Petro, che ha avuto una figura che si è molto oscurato queste ultime settimane. Durante la campagna elettorale è stato molto criticato per l'ingerenza diretta, addirittura ieri ha fatto una cosa che non va fatta. In Colombia il voto segreto, come più o meno in tutto il mondo, lui ha fatto vedere ai fotografi la scheda col suo voto dentro il seggio, che è un qualcosa che un presidente non dovrebbe fare.
0: E urne aperte oggi in Etiopia, uno dei più popolosi paesi africani. Il primo ministro Abiy Ahmed, in carica dal 2018, va verso una riconferma. I sondaggi danno per certa la vittoria della sua formazione politica, il Partito della Prosperità, che attualmente ha oltre il 90% dei seggi alla Camera dei Rappresentanti. Il voto si svolge però anche in un rinnovato clima di tensioni per le tante tendenze separatiste. In studio Sara Milanese.
3: Sì, buongiorno Andrea. Sembra proprio che in Etiopia, dopo Abiy Ahmed, ci sia di nuovo appunto Abiy Ahmed. Chiamate alle urne oggi ci sono oltre 50 milioni di cittadini. Molti sono in attesa davanti ai seggi da questa mattina all'alba. Lo mostrano le foto di lunghe code che arrivano da varie località del paese. Ad essere eletti saranno i rappresentanti della Camera, che dovranno poi nominare il primo ministro. Il risultato, come dicevamo, è scontato. risultato, si va verso un'ampia riconferma del partito di governo, favorito anche dal sistema elettorale. A solo un anno dal suo primo insediamento nel 2019, Abiy Ahmed, lo ricordiamo, era stato insignito del premio Nobel per la pace per la firma ufficiale della fine del conflitto con la vicina Eritrea. Il suo mandato è stato però segnato dallo scoppio di un sanguinoso conflitto nella regione del Tigray nel nord, conflitto che si è sviluppato tra il 2020 e il 2022, che si è concluso con un accordo sottoscritto da entrambe le parti a Pretoria. Le tensioni però non si sono mai completamente assorbite e infatti in questo stato oggi non si vota nemmeno nello stato di Amara, un'altra delle regioni di questo paese dove ci sono forti tendenze separatiste. È innegabile però che Abiy Ahmed abbia dato un fortissimo impulso alla crescita economica dell'Etiopia, a partire dalla capitale Addis Abeba, se dell'Unione Africana, che oggi è biglietto da visita di una nuova immagine del continente ed è una città cantiere aperto in cerca di modernità, senza contare poi i grandi progetti che si sono sviluppati nel paese, a partire dalla grande diga sul Nilo, che promette di portare elettricità a tutto il paese. Il voto appare quindi proprio più che come una sfida elettorale, appare come una richiesta di conferma per continuare su questa ambiziosa trasformazione del paese.
0: Grazie Sara, la prossima edizione del giornale radio alle 15:30. Un saluto da Andrea Monti.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Popolare Network.
6: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 3 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 161 tra Pisa Nord e Pisa Centro in direzione Rosignano. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa Livorno. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: meteo.
1: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio 3 Network.

arrivato a 40 anni, non son bello né intelligente. Son come te, non so fare niente. Io c'ho un lavoro male pagato, conto i

vota a me. Io sono l'intelligenza, se tu mi mandi al Parlamento. Io sono a posto, tu avrai l'appartamento. Basta tasse, basta immigrati, basta famiglie di uomini sessuati allora.

basta, ho deciso che mi muto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: c'è. La democrazia cos'è? Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono, che tenete nelle vostre mani. Il

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Howard T.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21.06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Contestualmente lo svincolo di Ronco Bilaccio sarà chiuso in uscita per chi proviene da Roma. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: C'è 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La tregua tra Iran e Stati Uniti deve essere rispettata su tutti i fronti, compreso quello libanese. Lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ribadendo come la guerra in Libano sia legata a doppio filo allo scontro tra Teheran e Washington. Oggi il governo israeliano ha annunciato attacchi anche sulla zona sud di Beirut, storica roccaforte di Hezbollah. Fino a quando Hezbollah non smetterà di attaccarci, non ci sarà calma nemmeno nella capitale libanese, ha commentato il ministro israeliano della difesa Katz. Dai quartieri meridionali di Beirut si stanno muovendo lunghe colonne di auto e anche l'Unione Europea ha chiesto a Israele di fermare gli attacchi sul Libano. Più tardi ci sarà una riunione del Consiglio di sicurezza su questo dell'ONU.
3: Gli Stati Uniti hanno detto di aver intercettato ieri sera due missili balistici indirizzati alle loro forze in Kuwait. Finora l'Iran aveva comunicato di aver sparato su interessi americani nella regione senza specificare la località, ma il Kuwait aveva comunque anticipato di essere finito sotto attacco. Gli spari iraniani sarebbero la risposta di Teheran a un nuovo attacco americano sempre lo scorso fine settimana. Intanto il Ministero degli Esteri iraniano ha precisato come la questione nucleare non sia ancora stata negoziata. Secondo i media americani, una parte delle richieste della Casa Bianca in questa fase negoziale riguarderebbero invece proprio il nucleare.
2: Un'azione illegale che rasenta la pirateria internazionale. Ha commentato così il Cremlino l'ennesima intercettazione di una petroliera russa da parte della Francia. L'operazione era stata comunicata questa mattina dal presidente francese Emmanuel Macron. È la quarta intercettazione di questo tipo da parte di Parigi. La marina francese ha agito con il supporto degli alleati, compresa la Gran Bretagna.
3: Alla vigilia delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana, questa mattina Sergio Mattarella ha mandato un messaggio ai prefetti. Il referendum del 2 giugno 46 segnò una svolta ponendo le basi per un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Queste le parole del Capo dello Stato. Nel testo si ricorda che a quel voto si arrivò dopo il ventennio fascista, la guerra e la lotta di liberazione, e si sottolinea il ruolo delle donne che in quell'anno poterono votare per la prima volta sia per le elezioni amministrative sia appunto il 2 giugno, quando fu anche eletta l'assemblea che scrisse poi la Costituzione.
2: Un 27enne è morto suicida nel carcere di Poggio Reale, è successo la notte scorsa. E ne ha dato notizia il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, che ha denunciato che dall'inizio dell'anno sono 4 i suicidi che si sono verificati negli istituti penitenziari nella sola Campania. La politica e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria amplificano questo fenomeno, ha detto il garante, visto il sovraffollamento cronico, le condizioni di grave disagio psicologico e anche le condizioni inumane e degradanti vissute dai detenuti.
3: 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto ferma a un distributore di carburante ad Amendolara, provincia di Cosenza, lungo la statale 106. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dopo la segnalazione di un'automobile in fiamme. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
2: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: like hell.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 panoramica stanotte in orario 21.06 chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Roncobilaccio verso Bologna. Contestualmente lo svincolo di Roncobilaccio sarà chiuso in uscita per chi proviene da Roma. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

what I've been through, cause it's very ironic, but hey.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

La terza freccia cercano sul fondo del Sancri. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Sempre più a rischio il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe interrotto le comunicazioni con Washington a causa dei continui attacchi israeliani sul Libano. Secondo un'agenzia di stampa vicino ai Guardiani della Rivoluzione, i vertici iraniani starebbero anche valutando nuovamente il blocco totale dello stretto di Hormuz e di altri snodi cruciali per il commercio navale in Medio Oriente. Non ci sono però ancora su questo conferme ufficiali. Durante lo scorso fine settimana c'era stato un ennesimo scambio a fuoco tra americani e iraniani.
3: L'esercito israeliano ha ordinato questo pomeriggio l'evacuazione del quartiere di Dai nella zona sud di Beirut, una delle roccaforti di Hezbollah. Questa mattina Netanyahu aveva già minacciato nuovi attacchi anche sulla capitale libanese. Sulle strade ci sono lunghe colonne di auto in fuga. Nelle prossime ore sul Libano ci sarà una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
2: Una delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia ha rotto il blocco navale israeliano ed è riuscita a raggiungere Gaza. È una delle navi dell'ultima missione, era stata abbordata dalla Marina di Tel Aviv e poi abbandonata al largo di Creta. Priva di equipaggio è stata spinta da vento e correnti fino alle coste di Gaza. Al momento non è chiaro se una parte del carico di aiuti fosse ancora a bordo. In un video ricondiviso dalla flottiglia si vedono però i civili della striscia radunati sulla costa di Al-Mawasi mentre cercano di recuperare tutto ciò che potrebbe essere ancora utilizzato. Di certo sono stati recuperati tutti i pannelli solari della barca, fondamentali in una striscia senza carburante.
3: Un 21enne residente in Brianza è stato fermato a Milano per terrorismo. Avrebbe pubblicato sui social post per esaltare gli attentati compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente, questo è quanto c'è scritto nei post, inneggiando anche ai fatti di Modena del 15 maggio scorso. Secondo la procura di Milano, due giorni fa aveva scritto frasi che facevano ritenere verosimile una sua immediata azione, da qui il fermo con l'accusa di terrorismo internazionale.
2: Il Cosentino, quattro persone sono state trovate carbonizzate in un'auto, ferma un distributore di carburante ad Amendolara, lungo la statale 106. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani. E tra le ipotesi al vaglio c'è l'omicidio, forse per un regolamento dei conti. Al momento gli investigatori hanno escluso si sia trattato di un incidente. La zona ionica, interessata dal rogo, è un'area dove sono presenti molti braccianti agricoli.
3: Si chiamava Samir Assire, 27 anni, cittadinanza marocchina, il detenuto morto suicida nel carcere di Poggio Reale la notte scorsa, soffriva di problemi di tossicodipendenza. Ne ha dato notizia il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, che ha denunciato il sovraffollamento cronico, le condizioni di grave disagio psicologico e le condizioni inumane e degradanti vissute dai detenuti. Dall'inizio dell'anno sono 4 i suicidi che si sono verificati negli istituti penitenziari. Solamente in Campania 24 in tutta Italia.
2: Le notizie tornano alle 18:30, una buona serata, buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

0: senso là fuori è stato quello di nascere.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Valdarno e Arezzo. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21.06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 18 e 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Sempre più fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede la fine degli attacchi israeliani sul Libano. In caso contrario, dice la TV di Stato, rischia di saltare tutto. La Repubblica Islamica avrebbe sospeso il negoziato con l'amministrazione Trump. Netanyahu intanto minaccia di attaccare anche la zona sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Sulle strade, lunghe colonne di auto in fuga. Mattarella condanna gli attacchi in Libano. Popolazione civile colpita in modo indebito, ha detto nel discorso agli ambasciatori per il 2 giugno. Alla vigilia dell'80esimo della Repubblica, il capo dello Stato ha ricordato la svolta dopo il fascismo. Fu un corale esercizio di democrazia. Verso l'approvazione del regolamento sui rimpatri dell'Unione Europea. Atteso entro oggi l'accordo finale. È una stretta figlia degli accordi tra i popolari e le destre. Via libera la deportazione fuori dall'Europa, netta erosione dei diritti di difesa. Quattro persone sono state trovate carbonizzate in un'auto nel Cosentino. Si ipotizza l'omicidio legato al caporalato. Forse erano braccianti che lavoravano nei campi della zona. I primi passi dell'inchiesta, allo studio le immagini delle telecamere. Un 27enne marocchino si è suicidato nel carcere di Poggio Reale. Soffriva di problemi di tossicodipendenza. Dall'inizio del 2026 sono 24 i detenuti che si sono tolti la vita. Le notizie tornano alle 19.30, una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti per il traffico intenso tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21.06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperi Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: 70, 80 e 90, su Radio 3 Network c'è Remember!

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: much time on my hands. Too much time on my...
1: Tutti i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network. I see you.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sempre più fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Per Teheran i continui attacchi israeliani sul Libano rischiano di far saltare tutto. Gli iraniani avrebbero sospeso le comunicazioni con Washington, di fatto bloccando il negoziato. Ma Donald Trump cerca di calmare le acque parlando di colloqui che proseguono a ritmo serrato. Nel pomeriggio Trump e Netanyahu hanno parlato al telefono. Il premier israeliano minaccia di colpire Beirut in caso di attacchi di Hezbollah sulle strade, lunghe colonne di auto in fuga. Alla vigilia del 2 giugno Mattarella ha ricordato la svolta dopo il fascismo. Fu un corale esercizio di democrazia. Il capo dello Stato richiama l'articolo 11 della Costituzione, l'importanza del diritto al rispetto alla prepotenza delle armi. Via libera al regolamento sui rimpatri dell'Unione Europea. È una stretta che guarda a destra. Via libera alla deportazione fuori dall'Europa, netta erosione dei diritti di difesa. Quattro persone sono state trovate carbonizzate in un'auto nel Cosentino. Si ipotizza l'omicidio legato al caporalato. Forse erano braccianti che lavoravano nei campi della zona. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Oggi è stata una giornata convulsa. Siamo passati da negoziati probabilmente sospesi tra Iran e Stati Uniti, con Teheran che avrebbe sospeso le comunicazioni con Washington, a Donald Trump che in serata ha parlato sul suo social Truth di colloqui con l'Iran che proseguono a ritmo serrato, minimizzando anche la possibile fine dei negoziati in un'intervista a CNBC. Insomma, per capire quanto sta accadendo, in diretta con noi c'è il nostro Emanuele Valenti. Emanuele, qual è il senso di questa giornata?
1: Buonasera, sì, come dicevi tu Chiara, una giornata molto intensa, oltretutto una giornata che non è ancora finita, non è ancora terminata, nella quale su vari fronti, sia il fronte libanese, quindi Israele contro Hezbollah da una parte e Iran versus Stati Uniti dall'altra, è stato molto chiaro come la tregua, come cessato il fuoco, che ormai dovrebbe essere in vigore da alcune settimane, sia sempre più fragile, almeno quello tra Stati Uniti e Iran, perché quello in realtà è il Libano, è già saltato da tempo. Oltretutto ricordiamoci che arriviamo da un fine settimana nel quale, lo abbiamo saputo tra ieri sera e stamattina, c'è stato un nuovo scambio fuoco tra Teheran e Washington in Iran e nella zona del Golfo. Oggi l'Iran ha detto, ancora non ufficialmente, ma comunque ha fatto capire che i colloqui, i negoziati al momento sono sospesi, congelati con gli americani a causa degli attacchi israeliani sul Libano. Trump, come dicevi tu Chiara, in realtà stasera ha negato, non abbiamo ancora una parola ufficiale su questo da parte di Teheran, ma il fronte caldo appunto è stato ed è proprio il Libano. Oggi Netanyahu ha minacciato attacchi anche sul sud di Beirut, quindi la zona sciita, quindi la roccaforte di Hezbollah. C'è stato un esodo importante per l'ennesima volta, migliaia e migliaia di veicoli che hanno bloccato le principali arterie stradali della città, di quella zona, in fuga dai quartieri sud di Beirut. E poi questa sera l'intervento di Donald Trump dopo una telefonata con Netanyahu. Trump ha detto che sia il governo israeliano che Hezbollah avrebbero accettato, questo lo ha ripetuto anche l'ambasciata americana in serata, l'ambasciata americana a Beirut in Libano, avrebbero accettato questo accordo. In sostanza l'accordo cosa prevede? Prevede che al momento gli israeliani non colpiranno il sud di Beirut, il quartiere sud di Beirut, e Hezbollah non sparerà sul nord di Israele. Però Netanyahu ancora poco fa ha detto: siamo pronti comunque ad attaccare Beirut, ma in ogni caso continueremo le nostre operazioni nel sud del Libano. Ormai gli israeliani sono dentro per quasi 40 chilometri in territorio libanese, quindi, come dire, come dicevi tu Chiara, Trump ha cercato un po' di calmare le acque, la situazione rimane comunque molto fluida, molto fragile. Domani a Washington ci dovrebbe essere comunque un incontro tra il governo libanese, non tra Hezbollah quindi, tra il governo libanese e il governo israeliano. Stiamo a vedere quello che succederà. Ripeto, la situazione è ancora molto confusa, il quadro è molto fluido, potrebbe ancora succedere di tutto. Restituisco la linea.
0: Grazie Emanuele Valenti. In questo momento dunque lo sentivate, il Libano è il fronte più delicato che potrebbe far saltare non solo il negoziato tra iraniani e statunitensi, ma anche la tregua tra le due parti. Oggi abbiamo sentito Elsa Brunet, cooperante della ONG AVSI a Beirut.
2: Il maggiore esodo è avvenuto questa mattina, le strade e le autostrade del paese rimangono comunque completamente bloccate e le persone hanno cominciato a scappare da Dahiye e dai quartieri vicini in massa, come si è visto nelle immagini. È una popolazione che ormai vive di valigie. Molti dei miei colleghi, molti dei cui genitori abitano nelle zone, mi dicevano i miei genitori sono tornati a casa dopo il cessato il fuoco, ma non hanno mai disfatto le valigie, il che vuol dire che stiamo parlando di una popolazione capace di scappare, insomma, in condizioni di fuggire di casa in 10 minuti. Non appena si è sentito che potrebbero esserci degli ordini di evacuazione, hanno già fatto cominciare immediatamente questo esodo di persone che non sanno neanche più dove andare. Altri colleghi mi hanno raccontato di come le persone siano per strada. Ormai le persone non stanno neanche più cercando di andare nei rifugi sovraffollati o cercando di andarsene in una casa, sono stanchi, non ce la fanno più a cercare un rifugio di fortuna, per cui si stanno sistemando sotto agli alberi, si stanno sistemando, come dire, il più lontano possibile dai palazzi, ma rimangono per strada sotto agli alberi, hanno portato cuscini, hanno portato beni di prima necessità e zaini e rimangono e aspettano, si aspetta.
0: Una delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia ha rotto il blocco navale israeliano ed è riuscita a raggiungere Gaza. È una delle navi dell'ultima missione, era stata abbordata dalla Marina di Tel Aviv e poi abbandonata al largo di Creta. Senza equipaggio è stata spinta da vento e correnti fino alle coste di Gaza e qui è stata accolta a riva. Quello che state ascoltando è il sonoro di un video ricondiviso proprio dalla flottiglia, mostra alcune persone che tentano di recuperare i pannelli solari della barca, fondamentali nella striscia per la carenza di carburante. Non è chiaro se una parte del carico di aiuti fosse ancora a bordo. Oggi la politica italiana vive soprattutto la vigilia del 2 giugno. Domani è l'80° anniversario del referendum che sancì la nascita della Repubblica, un voto a cui parteciparono per la prima volta anche le donne, fino a quel momento escluse. Domani a Roma ci sarà la tradizionale parata ai Fori Imperiali. Prima la cerimonia all'altare della patria, il Presidente della Repubblica oggi è intervenuto 2 volte parlando ai prefetti e al corpo diplomatico. Da Roma, Anna Bredice.
3: Se questa mattina nel discorso ai prefetti ha puntato di più su quel patto civile nato 80 anni fa e ispirato ai valori della democrazia e l'uguaglianza, oggi pomeriggio, ricevendo gli ambasciatori, compresi quelli di Iran e Israele, il capo dello Stato ha centrato il suo discorso sull'articolo 11 della Costituzione, che sancì 2 principi: il ripudio della guerra, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo, dice Mattarella, e la condivisione di sovranità con gli altri paesi. A questi principi il capo dello Stato si ispira ancora oggi e per questo si oppone, dice, alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che è deprecabile. Mattarella cita il Libano, l'Ucraina. Del Libano denuncia la minaccia di una guerra che colpisce brutalmente in maniera indebita la popolazione civile, dice, ma non cita le precise responsabilità di Israele, dell'America di Trump, della Russia, forse perché, ad eccezione dell'ambasciatore russo assente, gli altri erano

0: spettacolo nella piazza Real e che si vedrà oltre che in TV anche sui maxi schermi di 23 città. Dignolo studio.
1: A Bruxelles poco fa è arrivato il via libera finale al regolamento europeo sui rimpatri, una normativa che, come abbiamo detto nei titoli, guarda a destra e impone una stretta sulla gestione della politica migratoria. I negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento rimpatri hanno dunque trovato un accordo. L'intesa deve essere ora approvata dalla Commissione Libe, Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni e dalla plenaria. Sentiamo il servizio.
2: Dopo oltre 6 ore di negoziati è stata raggiunta l'intesa finale sul regolamento rimpatri, l'ultimo pezzo della nuova legislazione europea in materia di migrazione e asilo. Il regolamento ruota tutto attorno a misure quantomeno dubbie sul piano dello Stato di diritto e che danno una stretta ai diritti delle persone migranti a cui non viene riconosciuto il diritto di asilo o a cui è scaduto il permesso di soggiorno. Per esempio, sono previste decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso. Un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio per facilitare il riconoscimento delle decisioni di altri stati UE e sanzioni penali per chi non collabora con la decisione di rimpatrio. Si temono poi le misure investigative in stile ICE statunitense, che permetteranno raid della polizia in abitazioni private nelle sedi di ONG anche senza mandato dell'autorità giudiziaria per cercare persone da rimpatriare. E poi c'è tutta la questione dei return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi dove le persone migranti potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, minori e famiglie con bambini inclusi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque, e sarà proprio questo paese a occuparsi della detenzione e il rimpatrio, presumibilmente a fronte di grossi incentivi finanziari. Ora, l'intesa dovrà essere approvata dai 27 governi e dal Parlamento europeo, ma col lago politico spostato a destra non sembra esserci alcun dubbio sull'esito finale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: In Danimarca la premier uscente, leader dei socialdemocratici Mette Frederiksen, è riuscita a trovare un accordo per formare un nuovo governo di centrosinistra oltre 2 mesi dopo le elezioni parlamentari in Danimarca. In seguito a molti negoziati, Frederiksen manterrà la sua posizione in un nuovo esecutivo che vede una coalizione con il Partito Popolare Socialista e i partiti centristi. A Catania è morta dopo 2 giorni di ricovero Alessandra Bruno, la 49enne picchiata con un martello dal compagno Salvatore Mallamo sabato scorso. Il 53enne era stato arrestato dopo che una delle figlie della coppia aveva visto la madre riversa a terra con una ferita alla testa e aveva chiamato i soccorsi. Mallamo è ora accusato di femminicidio. Nel Cosentino 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto ferma a un distributore di carburante ad Amendolara lungo la statale 106. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani. Tra le ipotesi al vaglio c'è l'omicidio legato al caporalato. Ascoltiamo Franco Maurella, giornalista che sta seguendo il caso per il Quotidiano del Sud.
3: Impensabile che da un'autocombustione, quindi un incendio in un'auto, 4 persone non riescono a saltare fuori e a porsi in salvo. Si presume che queste persone siano state uccise e poi dato fuoco all'auto. Ad avvallare questa ipotesi ci sono le telecamere di sorveglianza, sono state già viste dagli inquirenti e abbiano mostrato delle persone accanto all'auto prima dell'incendio e scappate via subito dopo le fiamme. Questo lascia anche supporre che possano essere state portate sul posto da altro luogo, lasciate lì e poi date alle fiamme il minivan per far sparire ogni traccia possibile. Questa è una zona metà strada tra la Sibaritide e il Metapontino, 2 aree di eccellenza agricola che hanno bisogno assoluto di braccianti agricoli e quindi di manodopera. Si ipotizza che i 4 potessero essere partiti da Corigliano Rossano, che è solitamente una zona ad alta concentrazione di braccianti agricoli, per recarsi nel Metapontino in Puglia per la raccolta di fragole e di altri prodotti.
1: Si chiamava Samir Assire, 27 anni, di cittadinanza marocchina, il detenuto morto suicida nel carcere di Poggio Reale la notte scorsa, soffriva di problemi di tossicodipendenza. Dall'inizio dell'anno sono 24 i suicidi che si sono verificati negli istituti penitenziari in tutta Italia. Secondo il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, tra i problemi oltre al sovraffollamento, c'è la presenza sempre maggiore nelle carceri di casi di dipendenze e disagi psicologici. Ascoltiamolo.
4: Noi abbiamo su 2.269 detenuti

oggi a Foggiareale un sovraffollamento pauroso, 80 casi psicotici, più di 700 tossicodipendenti, appena due psichiatri, ma lo psichiatra non è che visita tutti i detenuti che entrano, è il sistema che diciamo si perde. In Campania abbiamo 8.016 detenuti, fino alla scorsa settimana 2.113 detenuti erano tossicodipendenti conclamati, significa che erano iscritti ai CERT, che appena sono arrivati dagli accertamenti sono usciti fuori già dipendenze. Ora queste persone, la maggioranza, sia queste che quello con disagio psichico, vengono denunciati dai familiari. È il fallimento dei CERT che non funzionano fuori, delle politiche di accudimento, politiche sociali, delle politiche che riguardano i centri di salute mentale. Abbiamo bisogno di più figure sociali, ma innanzitutto abbiamo bisogno di non far entrare in carcere il tossicodipendente che non ha commesso reati di sangue.

0: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina. Grazie per l'ascolto, un saluto, una buona serata da Chiara Manetti.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: I wanna say a few words to all you young girls out there. Yeah, you're too much. First you try casting your spell on a guy with a little oogum boogum boogum. And if that don't do, you try a little

0: fucilalo!
1: The Nerd Night.
2: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

C'era un grande disordine. Tu avevi preparato le tue valigie rosse e con tono deciso chiamavi per telefono un taxi. Era un sabato sera. La tavola era vuota, le stanze sottosopra. Mi affaccio alla finestra per essere sicuro che è proprio casa mia. Cosa sta succedendo? Ti ho chiesto di cenare, tu hai chiuso le valigie. Ti sei appoggiata al muro, senza guardarmi hai detto io vado via.

senza meta, un anno era passato. Guardavo nei negozi sperando di incontrare qualcuna come te.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.